veste di sua madre. Un manacchì e cagherta. Chi sciacchi? Sei frusta manate. Sit for a second.